valigia sotto braccio, non so nemmeno dove vado e vago come se fossi un pazzo, mordo ancora le mie manette, ho girato il mondo, visto gente, no.